Gloria tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatum spem, adventum salvatoris nos.